0: romantico.
1: Ma non farà che non farlo?
0: Forse le siamo in la bóveda, viejo. Forse.
2: ¿Vos querés saber para qué?
0: Bueno.